Andiamo a messo là! Andiamo a Bolivia! Andiamo a El Salvador! Andiamo a Cile!